0: Esce, esce.
1: Cabre de boschi che sembrere bassandere le boschi.